0: Buonasera e benvenuti ascoltatori italiani qui sulle onde di 106.7 FM nella città di Mugiura, Nangelok, Clignan, Kumiala, Dayton, Mebane, Orimpu e Red Cliffs. E per i nostri cari amici ascoltatori a Robinvale, Houston, Wentworth e anche Ogin, siete sopra 90.7 FM. Ripeto, 90.7 FM per Robinvale, Houston, Wentworth e anche Ogin. E per i nostri ascoltatori da tutto il mondo siete sopra il sito web www.hotfm.org.au. Ripeto il sito web un'altra volta, www.hotfm.org.au. Buonasera Vittorio, come stai?
1: Buonasera Clemente, buonasera cari amici vicini e lontani, ben trovati. Ora vi dico tutto quello che avete ascoltato. Non so dirti ti voglio bene. Domenica è sempre domenica. Arrivederci Roma, è il nostro inno nazionale. Questo è quello che avete ascoltato. Ora ascolterete me con le temperature. Allora, Meggiura. Scusate, ecco qua. Giovedì 21 maggio, minimo 7, massimo 19, giornata parzialmente nuvolosa. Venerdì 22, minimo 5, massimo 18, giornata parzialmente nuvolosa. Sabato 23, minimo 8, massimo 19, giornata parzialmente nuvolosa. Domenica 24, minimo 9, massimo 19, giornata parzialmente nuvolosa. Lunedì 25, minimo 7, massimo 16, possibilità di qualche acquazzone. Martedì 26, minimo 5, massimo 16, giornata parzialmente nuvolosa. Queste sono le temperature per Meggiura. Allora andiamo a Ogin. Ogin, eccoci qua. Giovedì 21 maggio, minimo 7, massimo 18. Venerdì 22, minimo 5, massimo 18. Giornata parzialmente nuvolosa. Sabato 23, minimo 8, massimo 19. Giornata parzialmente nuvolosa. Domenica 24, minimo 10, massimo 19, giornata parzialmente nuvolosa. Lunedì 25, minimo 7, massimo 15, ci sarà qualche acquazzone pure a Ogin. Martedì 26, minimo 5, massimo 16, giornata parzialmente nuvolosa. Queste sono le temperature per Ogin.
0: Grazie Vittorio per le temperature. Allora continuiamo con la bella musica. Eccoci qui cari amici e ascoltatori.

mamma, ti ricordi quando ero piccoletto che mi ci voleva la scaletta quando a letto? Come son cresciuto, mamma mia, devi vedere, figurati che faccio il corazziere. Dicono che di crescere non mi dovrò fermare, dicono che posso ancora più alto diventare, e perciò la sera quando c'è la ritirata mi danno l'acqua come all'insalata.

presa al cocchio e i miei compagni marciano in ginocchio. Mi ricordo quando ero cadetto a Caianello, eravamo lì che si caianellava del più e del meno, sa, e caianella oggi, caianella domani, ma non c'era quell'amalgama sia fittizio che avvocatizio e non disgiunto da quel senso euforico ed assiomatico che distingue gli altri concreti per il senso siderurgico e metallurgico. Eravamo lì che facevamo i cadetti quando viene uno e fa: scusino che loro fanno i cadetti, dico sì perché, dice beh me ne faccia due. Non l'avesse mai detto, non l'avrebbe sentito nessuno. Comunque noi continuavamo a fare i cadetti e ne facevamo anche parecchi, tanto che la gente passava e diceva: ma guarda quelli lì come fanno i cadetti, ma guarda quelli lì come fanno i cadetti. La cosa cominciava a prendere un po' di affumicaticcio, tanto che provocò un decreto ministeriale che limitava alla sola domenica il fatto di dire: ma guarda quelli lì come fanno i cadetti. I ragazzi pur tuttavia, consci di un destino effimero, si limitavano al fatto cauzionale e quindi optavano. La madre, il padre non c'erano e cominciò a piovere un'acqua, ma un'acqua che veniva giù, che tutti dicevano almeno andassi in su, ma va. Un ingegnere che si trovava presente dice: la riparo io, niente da fare. Eppure era un ingegnere giovane che aveva raggiunto la meta agognata. La cognata! Ma non deve essere così, no no. Dice il comandante che farò una gran carriera, perché c'ho la spada, gli speroni e la pancera, per col piede dolce saldo il cuor, la mano lesta, e c'ho sta cazzarola sulla testa. Quando nella mensa siamo tutti radunati, gli altri se ne stanno bene bene accomodati, mangiano seduti, io soltanto sono quello che mangia in piedi sopra uno sgabello.

legno e c'è un cavallo a dondolo di legno. Se vedi un elmo che cammina solo, salutalo e sollevalo dal suolo, che sotto, mamma mia, con gran piacere ci troverai tuo figlio.

0: mercoledì 20 maggio 2026. Buongiorno e ben sintonizzati per il programma in italiano di Radio SBS. A tenervi compagnia oggi Jacopo Iannelli. Questa mattina apriamo dagli Stati Uniti, dove mentre continuano ad alternarsi i discorsi di trattative e minacce all'Iran da parte del presidente americano Donald Trump, ieri è avvenuta una sparatoria in una moschea a San Diego, alimentando così i timori sull'aumento della tensione sociale a causa del conflitto in Medio Oriente.
1: Fa trasparire da una parte un elemento di confermata apertura alla violenza della società americana, ma anche un clima in cui le guerre in Medio Oriente e la polarizzazione delle politiche americane creano pulsioni che spesso vanno fuori controllo.
0: Queste le parole del giornalista ed esperto di vicende statunitensi Gian Piero Gramaglia, da noi sentito prima dell'inizio del programma. Poi continueremo ad analizzare gli effetti sulle nostre vite del bilancio federale presentato la scorsa settimana, per celebrare poi un triste anniversario, quello del terremoto che colpì il Friuli 50 anni fa nel 1976, e noi lo faremo attraverso le voci dei friulani d'Australia che ci hanno raccontato i loro ricordi di quei tragici giorni, ma anche la reazione della comunità friulana nel mondo. Tutto questo e molto altro dopo il giornale radio, questa mattina a cura di Domenico Gentile.

0: Il vicepresidente americano J.D. Vance dice che Stati Uniti e Iran sono vicini a raggiungere un accordo sul nucleare. Il governo prolunga la vita operativa dei sottomarini di classe Collins in attesa in Australia della transizione a quelli a propulsione nucleare. Nelle Maldive recuperati i corpi di due sub morti durante una immersione, e nello sport Filippo Ganna vince la decima tappa del Giro d'Italia. Buongiorno, qui Domenico Gentile con il giornale radio di mercoledì 20 maggio 2026. Iniziamo dagli Stati Uniti. Il vicepresidente J.D. Vance ha annunciato progressi nei negoziati tra Washington e Teheran su un accordo nucleare. La proposta mira a impedire all'Iran di sviluppare armi nucleari e prevede misure per bloccare una futura ricostruzione delle sue capacità nucleari, evitando così un conflitto militare. Vance ha sottolineato l'apertura di entrambe le parti al dialogo, pur ricordando che l'intesa sarà definitiva soltanto con la firma ufficiale.
1: So we're in a pretty good spot here, but there's an option B. And the option B is that we could restart the military campaign to continue to try to achieve America's objectives. But that's not what the president wants, and I don't think it's what the Iranians want either. We have an opportunity here, I think, to reset the relationship that has existed between Iran and the United States for 47 years.
0: Vance sostiene che il presidente Trump intende proseguire i negoziati in buona fede, ma ribadisce che gli Stati Uniti sono pronti a usare la forza militare se necessario. Veniamo in Australia. Il vice primo ministro e ministro della difesa Richard Marles ha annunciato che la vita operativa dei sei sottomarini della classe Collins sarà estesa. Durante un intervento al Lowy Institute, Marles ha spiegato che il programma inizierà entro la fine del mese con l'obiettivo di prolungare l'operatività della flotta pressoché obsoleta. Marles dice che il progetto è necessario per favorire la transizione dell'Australia dai sottomarini convenzionali a quella futura a propulsione nucleare.
2: It has the transition to our future fleet of conventionally armed nuclear-powered submarines as a key consideration. It will also involve a detailed engineering assessment period for HMAS Farncombe as one of the oldest boats with the highest number of sea days. This approach will ensure our Collins-class submarines remain a potent and highly capable undersea platform today and for years to come.
0: Restiamo in Australia. Una delle principali moschee australiane ha chiesto al governo federale di intervenire con urgenza contro l'islamofobia dopo la sparatoria in una moschea a San Diego, negli Stati Uniti, che ha provocato tre vittime. Kamel Keir, portavoce dell'Associazione Musulmana Libanese in Australia, ha espresso timori che episodi simili possano avvenire anche qui e ha chiesto un intervento delle autorità. Nel frattempo, negli Stati Uniti, il capo della polizia di San Diego, Scott Wall, ha confermato che l'episodio è indagato come un crimine d'odio, vista la pubblicazione di posizioni estremiste da parte degli autori dell'attacco.
3: There are details and information that we are investigating as to exactly what the hate speech or the hate words were that were conveyed. Some of that is going to have to take more time to develop further to see where that information is coming from. But yes, it's being investigated as a hate crime at this point. There was definitely hate rhetoric that was involved.
0: Passiamo ad altre notizie. La Marina israeliana ha bloccato tutte le imbarcazioni della missione umanitaria dirette a Gaza, incluse le 10 che avevano proseguito lunedì a circa 250 miglia nautiche dalla striscia. Tra gli attivisti fermati figurano 29 italiani trasferiti verso il porto di Ashdod. La Global Sumud Flotilla denuncia l'accerchiamento militare come un'aggressione illegale in acque internazionali avvenuta 4 giorni dopo la partenza di 54 imbarcazioni dalla Turchia per creare un corridoio umanitario. Israele ha comunicato di non avere usato armi da fuoco, ricorrendo invece a mezzi non letali. Il ministro degli esteri italiano Antonio Tajani ha sollecitato un trattamento dignitoso e la tutela della sicurezza per i cittadini italiani coinvolti. e nelle Maldive. I corpi dei quattro subacquei italiani deceduti durante un'immersione in una grotta di Vauto sono stati rintracciati e due sono stati già recuperati. Oggi è previsto il recupero dei corpi degli altri due sub. Le operazioni di salvataggio coinvolgono sommozzatori finlandesi e la guardia costiera maldiviana. Intanto, secondo le autorità locali, emergono dubbi sulla validità dei permessi relativi all'immersione. E in Italia la Procura di Roma ha aperto una indagine per omicidio colposo. Restiamo in Italia e a Modena, durante un'udienza di convalida del fermo Samil El Khoudry, non ha rilasciato dichiarazioni, però ha fornito i codici di accesso del suo cellulare per gli accertamenti. L'arresto è stato convalidato e il 31enne ha investito 7 passanti con la sua auto, ferendoli, e ha accoltellato un'altra persona. Andiamo in Africa. Il numero di decessi causati dall'Ebola è salito a 131, mentre i casi sospetti ammontano a 513, secondo quanto riportato dal Ministero della Salute della Repubblica Democratica del Congo. Di fronte alla situazione, il Comitato dell'Organizzazione Mondiale della Sanità si è riunito in via straordinaria per valutare lo stato dell'epidemia. Il direttore generale dell'organizzazione, Tedros Ghebreyesus, ha dichiarato che si tratta di una emergenza di salute pubblica di rilevanza internazionale, attribuendole il secondo livello di allerta più alto previsto. Il portavoce delle Nazioni Unite, Stefan Dujarric, ha dichiarato che l'Organizzazione Mondiale della Sanità è impegnata nel potenziamento della sorveglianza, tracciamento dei contatti, test diagnostici, assistenza sanitaria e preparazione alle emergenze al di fuori della Repubblica Democratica del Congo.
4: The agency has deployed experts to the field alongside with national responders and sent 12 tons of supplies, including personal protective equipment for frontline health workers. WHO is also working with partners such as the NGOs ALIMA and MSF to set up treatment centers and expand care in affected areas. For its part, the UN Children's Fund has mobilized 50 tons of infection prevention and control supplies such as disinfectants, soaps.
0: Torniamo in Australia. Alcuni piccoli imprenditori manifestano preoccupazione per le recenti modifiche fiscali introdotte nella legge finanziaria. Tra gli interventi principali del governo figura l'eliminazione dello sconto che permetteva di pagare tasse solo sul 50% dei profitti ottenuti dalla vendita di beni, impattando in particolare sulle imposte, sulle plusvalenze. Carlos Cordova, titolare da 8 anni di un'azienda di prodotti alimentari latinoamericani, ha espresso la sua insoddisfazione pubblicamente. Ha infatti pubblicato un post sul social media che raffigura il primo ministro Anthony Albanese come nuovo coproprietario della sua ditta. Cordova dice che la decisione del governo è difficile da accettare.
5: The humor behind that is real, you know. I think we just got a laugh, but we just really wanted to express our concern. You know, we funded the business with our already taxed money because, you know, you get taxed when you work. And to then feel that we are triple taxed again, whether we sell the business or not, it's a tough thing to accept.
0: Il presidente russo Vladimir Putin è arrivato a Pechino, accolto con onori militari. Durante la visita è previsto un incontro con il presidente cinese Xi Jinping per discutere questioni internazionali di rilievo. L'agenda include un ricevimento, colloqui bilaterali con delegazioni, un incontro con il primo ministro cinese e l'inaugurazione di programmi educativi. La visita del presidente russo a Pechino avviene a meno di una settimana da quella del presidente americano Donald Trump. Mercato dei cambi. Il dollaro australiano vale 71 centesimi di quello americano, 61 di euro. Passiamo allo sport. Ciclismo, ordine di arrivo della 10ª tappa del Giro d'Italia. L'ha vinta Filippo Ganna davanti all'olandese Timen Arensman e il francese Rémi Gavagnat. La classifica generale è ancora guidata dal portoghese Alfonso Eulalio, che ha 27 secondi di vantaggio sul danese Jonas Vingegaard. Questa sera undicesima tappa da Porcari a Chiavari, che sarà trasmessa in diretta su SBS Wiseland e SBS On Demand a partire dalle 8:10. Calcio: nella semifinale dei play-off per la promozione in Serie A, il Monza ha battuto lo Juve Stabia per 2-1. Grazie al pareggio di 2-2 all'andata, si qualifica quindi per la finale, dove incontrerà la vincente tra Palermo e Catanzaro. Calcio inglese: l'Arsenal ha conquistato il campionato dopo 22 anni grazie al pareggio per 1-1 del Manchester City contro il Bournemouth, che ha reso impossibile per i Citizens di raggiungere i Gunners in classifica. Nel frattempo il Southampton è stato escluso dalla finale promozione in Premier League a causa di uno scandalo di spionaggio contro il Middlesbrough durante la semifinale. In finale quindi il Middlesbrough incontrerà l'Hull City domenica prossima. Chiudiamo con le previsioni meteorologiche. A Perth, giornata con cielo prevalentemente sereno, 25 gradi. Adelaide e Melbourne, possibilità di pioggia, 19 ad Adelaide, 17 a Melbourne. Hobart, cielo parzialmente nuvoloso, 15 gradi. Cielo prevalentemente sereno a Canberra e Sydney, 16 gradi a Canberra, 20 a Sydney. A Brisbane, cielo prevalentemente sereno, 24 gradi. Giornata di sole a Cairns, 29 gradi, e a Darwin, cielo prevalentemente sereno, 33 gradi.
6: Questo giornale radio e il programma che seguirà possono essere riascoltati accedendo al sito sbs.com.au/italian.
7: A new SBS music station is here.
8: SBS Pop Euro.
7: Filled with Eurovision hits non-stop.
8: You want more?
9: The hits you know
8: and the hits you'll want to know.
7: On DAB Radio, online,
8: the SBS Audio app
7: and SBS On Demand.
10: SBS Audio.
11: Trova un programma sulla tua lunghezza d'onda.
12: SBS Chill. SBS
13: Pop Asia.
12: Non-stop
13: Asian Pop.
14: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
15: SBS Hindi uplapt karvata hai.
16: Far from the partisan politics.
17: Con notizie in più di 60 lingue, musica per tutti i gusti e fantastici podcast tutti da scoprire. Scarica la SBS Audio app o visita
18: sbs.com.au/audio.
19: La redazione di SBS Italian rende omaggio ai proprietari tradizionali delle terre da cui trasmettiamo il programma, ovvero la popolazione Cammeraygal della nazione Guringai e la popolazione Wurundjeri Woiwurrung della nazione Kulin e i loro elders passati e presenti. Rendiamo anche omaggio a tutte le terre aborigene o alle isole dello Stretto di Torres da cui ci state ascoltando oggi.
20: E 16 di mercoledì 20 maggio 2026. Buongiorno e ben sintonizzati sulle frequenze di radio SBS. Con voi oggi Jacopo Iannelli e Carlo Reglia. Ciao Carlo, buongiorno.
21: Ciao Jacopo, una buona giornata a tutti voi all'ascolto.
20: Questa mattina apriremo dagli Stati Uniti con l'annuncio del presidente americano Donald Trump di aver sospeso un attacco contro l'Iran per favorire le trattative di pace, minacciando però Teheran che gli USA sono pronti a colpire, mentre nel frattempo è avvenuta una sparatoria in una moschea a San Diego, alimentando così i timori per l'effetto su tutti.

0: cari amici ascoltatori. Allora, Vittorio, che abbiamo ascoltato?
1: Allora, avete ascoltato La mia donna si chiama Desiderio, il giornale radio, il corazziere, un paio d'ali. Questo è quello che avete ascoltato. Ora ascolterete me con un annuncio speciale della radio.
0: Oh, yeah, yeah, yeah.
1: L'incendio dei boschi del gennaio 2026, che impatto ha fatto sopra a voi? Noi sappiamo che qui c'è molto da fare. Emergency Recovery Support vi può aiutare per tutte le carte che occorrono. Vi può assistere con le assicurazioni, grants e molto di più. Noi siamo uno stop shop al vostro servizio, telefonando al 1-800-56-07-60. Ripeto il numero del telefono: 1-800-56-07-60.

0: Ed eccoci qui, cari amici ascoltatori. Allora, Vittorio,
1: merci beaucoup. Ok, ne ho due funerali.
0: Due annunci funebri.
1: L'annuncio funebre caporale Silvina, Silvana Anna. Con tanto dolore nel cuore si annuncia il decesso per la nostra cara Silvana, attorniata dalla sua cara famiglia, lunedì 11 maggio, di 51 anni, amata moglie di Frank, molto adorata madre di Joshua e Jordan, amata figlia di Don e Nancy, amata sorella e cognata di Maria e Vince, Melissa e Giovanni, amata zia di Daniel, Dominic, Michael, Siena, Massimo e Valentino. La Santa Messa di Requiem per Silvana sarà celebrata giovedì 21 maggio alle ore all'una del pomeriggio nella Chiesa Cattolica del Sacro Cuore all'undicesima strada Meggiura. Dopo la messa, la sepoltura per Silvana sarà in forma privata, solo la famiglia. Riposi in pace. Qui è un altro. Lunedì 18 maggio, serenamente, al Buba Ajad Kea rendeva l'anima a Dio la signora Maria Dorazio, di 93 anni, amata moglie del defunto Nicola, amata madre e suocera di Pino, Claudio e Grace, molto amata nonna di Belinda, Loredana e Sam, adesso riunita col suo amato Nicola. Riposa in pace. Il Santo Rosario sarà recitato giovedì 28 maggio alle ore 10 del mattino, prima della messa. Per lasciare tributi e condoglianze, per cortesia, andate sul website www.surassiafunerals. La Santa Messa di Requiem per Maria sarà celebrata giovedì 28 maggio alle ore 10:30 del mattino nella Chiesa Cattolica del Sacro Cuore all'undicesima strada Meggiura. Dopo la Santa Messa, il corteo funebre procederà per il cimitero del Nichols Point. Riposi in pace.

ma specchio tu non parli mai. Io che non potrò mai creare niente, io amo l'amore ma non la gente.

0: Eric, qui, cari amici ascoltatori. Allora, Vittorio, che abbiamo ascoltato,
1: non so.
0: Ecco, ecco il libro, Ciccio. Ciccio, Ciccio, Ciccio. Per amore, per amore, vivere con te partirò. Ok, lo dice salve settimana?
2: Oh, la baga ce l'ha dentro la macchina.
0: Ok, allora
2: bella piano, metto il disco
0: e allora fa quello, non c'è un'altra volta,
2: vale. De la radio?
0: Yeah.
2: Yeah. Ok. Este, l'incendio dei boschi di gennaio 2026, che impatto ha fatto sopra voi? Noi sappiamo che qui c'è molto da fare. Emergency Recovery Support vi può assistere con le assicurazioni, grants e molto di più. Noi siamo uno stop shop al vostro servizio. Telefonate all'1800 56 07 60. Ripeto il numero 1 8 0 0 5 6 0 7 6 0.
0: Grazie Vittorio per questo annuncio. Allora continuiamo con la bella musica.

0: Eccoci qui, cari amici ascoltatori. Allora, Vittorio,
1: il mare calmo della sera e bella ciao. Ora ci sono i santi della settimana.
0: Sì.
1: Oggi, mercoledì 20 maggio, San Bernardino da Siena. Giovedì 21, San Vittorio.
0: Non è mastico, papà.
1: Venerdì 22, Santa Rita da Cascia. Sabato 23, San Desiderio. Domenica 24, Pentecoste, Beata Maria Ausiliatrice. Lunedì 25, Santa Beda e Sant'Urbano. Martedì, San Filippo Neri. Questi sono i santi della settimana.
0: Grazie, Vittorio. Allora continua con la bella musica. Eccoci qui, cari amici ascoltatori.

0: Eccoci qui, cari amici ascoltatori italiani. Allora,
1: Caruso, avete ascoltato Caruso, il mare calmo della sera e bella ciao.
0: Allora, recuperate i temperatori che non andiamo, prima che andiamo via.
1: Andiamo via?
0: Sì.
1: Temperature, eccole qua. Ok. Questa è mezz'ora. Oh yeah. Mezz'ora. Allora, giovedì 21 maggio. Minimo 7, massimo 19, giornata parzialmente nuvolosa. Venerdì 22, minimo 5, massimo 18, giornata parzialmente nuvolosa. Sabato 23, minimo 8, massimo 19, giornata parzialmente nuvolosa. Domenica 24, minimo 9, massimo 19, giornata parzialmente nuvolosa. Lunedì 25, minimo 7, massimo 16, possibilità di qualche acquazzone. Martedì 26, minimo 5, massimo 16, giornata parzialmente nuvolosa. Queste sono le temperature per la settimana per mezz'ora. Ok, ora andiamo a Oyen. Giovedì 21 maggio. Minimo 7, massimo 18, giornata parzialmente nuvolosa. Venerdì 22, minimo 5, massimo 18, giornata parzialmente nuvolosa. Sabato 23, minimo 8, massimo 19, giornata parzialmente nuvolosa. Domenica 24, minimo 10, massimo 19, giornata parzialmente nuvolosa. Lunedì 25, minimo 7, massimo 15, possibilità di qualche acquazzone. Martedì 26, minimo 5, massimo 16, possibilità. Ah, giornata parzialmente nuvolosa. Questa è la temperatura per Oyen.
0: Grazie Vittorio. Allora, grazie per il vostro ascolto questa serata, signori e signori. Ci sentiamo il prossimo mercoledì. Mercoledì, Vittorio.
1: Mercoledì 27.
0: Grazie. Maggio. Grazie per il vostro ascolto e... Ecco l'ultima canzone per questa serata, signori e signori. Ecco.
1: Via Ciccio. Fixed up that.